Eyan mia do soli balance vio mia kpo abe nonome balance vi ne olen kudenti ne balance la dientia ola kpo jisi dodo lenti ke mia ten globe odona nonome nyire nona nonome nyire me ye o kokona vire